0: hotu. E origi tau I rono noi piki ta poi poi tua ta hi ta poi poi tua rua ta poi poi hira tua nai.
1: Ko te tino pūtake ki au nei o te whai kōrero. Ko te aroha nui o te tangata ki te tangata.